Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a qui.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: E ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: No.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta. Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

stanotte.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Sono le 6:03. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: per you, I guess you moved on really.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per la giornata di oggi. Ariete, sarà una giornata piuttosto impegnativa. Nelle relazioni interpersonali apparirete timidi e poco socievoli. I vostri sforzi per il momento non porteranno i risultati desiderati. Toro, avrete paura oggi di esporvi sul posto di lavoro. Preferirete mantenere un profilo basso per evitare di essere criticati da superiori e colleghi. Questo atteggiamento però non gioverà. Gemelli, farete faville in amore, specialmente sul piano romantico. La fortuna di questo martedì sarà preponderante per gli incontri, soprattutto quelli che finalmente vi faranno voltare pagina. Ora la tristezza sarà lasciata completamente alle spalle. Cancro, le stelle vi regalano opportunità e incontri molto favorevoli a una relazione seria e duratura. Nelle coppie si intensificherà l'intesa, soprattutto se il dialogo vi farà confrontare in modo molto più approfondito. Leone, questa giornata sarà molto prolifica, avrete molti più soldi e molta più voglia di spendere. Con gli affari finalmente le possibilità saranno sempre più buone. Sopporterete anche una grande dose di lavoro senza vacillare. Vergine, il tempo libero sarà fonte di riposo, relax e anche di ispirazione per i progetti che vi attendono nel corso delle prossime settimane. Grazie ad un ottimo intuito riuscirete a fare qualcosa laddove i vostri colleghi non arriveranno. Bilancia, le vostre radici professionali cresceranno a dismisura, regalandovi un albero di possibilità, ma anche di straordinari affari. Sarà una giornata anche molto piacevole, tanto che riuscirete a dedicarvi anche a del sano divertimento. Scorpione, la fortuna sarà molto generosa con il vostro segno zodiacale. Gli ostacoli potrebbero essere debellati con un colpo di spugna. Per molti sarà possibile trascorrere la normale giornata di lavoro senza intoppi. Sagittario, sognare di fare un passo in avanti nelle questioni finanziarie ora non sarà più così difficile. Nel lavoro infatti potreste ricevere qualche promozione oppure un aumento di stipendio che possa finalmente stabilizzare la vostra situazione economica. Capricorno, purtroppo lo stress sarà fonte di disturbo per il vostro segno. La determinazione potrebbe andare in letargo e anche alcuni progetti purtroppo non saranno conclusi prima della fine del mese. Acquario, la tendenza ad avere un atteggiamento pigro e remissivo potrebbe influire oggi in modo controproducente sul vostro lavoro. In questo momento anche l'umore sarà molto compromesso. Pesci, non ha senso scagliarsi contro le persone che vi infastidiscono. Anzi, potrebbe essere proprio questo quello che vogliono, provocarvi cioè per farvi fare brutta figura. Tenete a freno la lingua e disegnatevi un bel sorriso sulle labbra. Oggi vi saluto con le parole di Giacomo Leopardi. Natura è ciò che ci fa vivere, ma anche ciò che ci fa morire. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica. Bagarre in aula alla Camera ieri dopo il no all'uso delle chat del Mastro Caroccia, con le opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi e Sinistra bendati per protesta, quelli del Movimento 5 Stelle agitano i cellulari. Bignami di Fratelli d'Italia attacca Scalfaro, scarcererò 300 mafiosi, il PD evoca il vilipendio. In serata la Camera ha approvato in via definitiva il DL Sicurezza Migranti, che introduce norme sulla giustizia e la professione forense e converte le direttive del Partito Europeo su migrazione e asilo. Gli esteri, l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz, presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati, poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman. Il progressista Syed vince le primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Stevens, appoggiata dall'establishment. Ha vinto un perdente comunista che odia ebrei ed Israele. Le politiche Dem peggioreranno. Ottima notizia per i repubblicani, attacca Trump gridando al voto truccato. Paura nei cieli di Lipsia, la minaccia dei droni sull'aeroporto tedesco, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi è atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot, secondo i media americani. Il caldo non dà tregua all'Italia e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, domani torna in arancione Bolzano. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Calabria, Molise, Sicilia e Umbria. Lo sport, il calcio. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco. Nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori, lo riporta la BBC. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. Tennis, Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev. È tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 6 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:09 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Salvatore. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 6 agosto del 1890 nella prigione di Auburn a New York viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica. Nel 1919 viene pubblicata sulla rivista All Story Weekly la prima puntata del romanzo La Maledizione di Capistrano, nella quale appare per la prima volta la figura di Zorro. Nel 1932 il primo festival della storia dedicato al cinema apre i battenti sulla terrazza dell'hotel Excelsior di Venezia e il primo film proiettato è Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nel 1945, durante la Seconda Guerra Mondiale, una bomba atomica chiamata in codice Little Boy viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima, in Giappone, alle 8:16 di mattina, ora locale, uccidendo all'istante 80.000 persone e distruggendo circa l'80% dell'area edificata della città. E nel 1991 Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla V e inaugurando ufficialmente l'era di Internet. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 6 agosto del 1992 Mare Mare di Luca Carboni è in cima alla hit parade. Nel 2011 Edoardo Bennato debutta in classifica con La mia città. E nel 2013 Claudio Baglioni pubblica In un'altra vita. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Andy Warhol, nato a Pittsburgh il 6 agosto 1928 e scomparso a New York il 22 febbraio 1987. Fu uno dei protagonisti dell'arte del Novecento, da artista diffuse nel mondo la pop art, ma lavorò anche come produttore cinematografico e attore. Ricordiamo anche Marisa Merlini, nata a Roma il 6 agosto 1923 e qui scomparsa il 27 luglio 2008. È stata una delle migliori caratteriste del cinema italiano del dopoguerra. Compie oggi 61 anni il conduttore televisivo italiano Marco Liorni. Ne compie 54 Jerry Halliwell, cantautrice britannica, ex componente delle Spice Girls. Spegne 54 candeline anche Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva italiana, conosciuta dal pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di gastronomia. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 6 agosto 1994 di Domenico Modugno. È considerato il padre dei cantautori italiani, con circa 230 canzoni incise. E il proverbio del giorno è: chi va a letto senza cena, tutta la notte si dimena.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il 5 agosto, tra i brividi estivi del nuovo cinema dell'orrore, c'è Hocum, l'ultimo film del regista irlandese Damien McCarthy, con protagonista Adam Scott, star di Scissione. È un thriller soprannaturale che intreccia folklore, mistero e dramma psicologico. Protagonista è Holm Baumann, uno scrittore che raggiunge un vecchio hotel per disperdere le ceneri dei genitori, ma le inquietanti leggende legate alla suite nuziale, misteriose apparizioni e un'improvvisa scoperta trasformano quello che doveva essere un semplice soggiorno in un incubo destinato a mettere in discussione la sua stessa percezione della realtà. Arriva in sala il 6 agosto Greta e le favole vere, il nuovo film diretto da Berardo Carboni, che racconta una storia ispirata all'attivista Greta Thunberg. La giovane protagonista si lancia in un'impresa quasi impossibile. Insieme all'amico Sauro, libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e intraprende un viaggio straordinario con l'obiettivo di riportarlo nel suo habitat naturale. Un'impresa che metterà alla prova il coraggio dei due giovani protagonisti e li accompagnerà in un intenso percorso di formazione. Passiamo ora alle serie TV. Arriva il 5 agosto su Apple TV Plus l'attesissima quarta stagione di Ted Lasso, la serie comedy ambientata nel mondo del calcio, vincitrice di due Emmy. E questa volta l'allenatore interpretato da Jason Sudeikis si trova di fronte ad una sfida completamente diversa da quella che lo ha reso celebre. Non più la Premier League maschile dell'AFC Richmond, ma una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Nel corso della stagione, Ted e la squadra imparano a buttarsi senza pensarci troppo, cogliendo opportunità che non avrebbero mai immaginato. Su Disney Plus arriva invece il 6 agosto una delle novità televisive più attese dell'anno, The Shards, Le Schegge, miniserie horror di Ryan Murphy, tratta dal romanzo di Bret Easton Ellis. Siamo nella Los Angeles del 1981. Un microcosmo dorato fatto di ricchezza, feste esclusive, automobili sportive e musica new wave. Sotto la superficie patinata di questo paradiso preppy per giovani privilegiati si nasconde però un alone di inquietudine. Alla vigilia dell'ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita di Brett, adolescente dotato di grande intuito e aspirante scrittore, è turbata dall'arrivo di un enigmatico nuovo studente che fa il suo ingresso in scena proprio mentre un serial killer semina il terrore in città. Il 6 agosto su HBO Max arriva invece Tiptoe, serie in 5 episodi che racconta di due vicini di casa che vivono fianco a fianco a Manchester da quasi 15 anni. Quella che sembra una tranquilla convivenza si trasforma progressivamente in un intenso thriller suburbano, mentre tensioni sociali, pregiudizi e radicalizzazione mettono a dura prova il loro rapporto fino a renderli acerrimi nemici. E torna il 5 agosto su Netflix con la sua seconda e conclusiva parte, 100 anni di solitudine, tratto dal capolavoro immortale di Gabriel García Márquez, e promette di chiudere in modo epico la saga della famiglia Buendía e dell'utopica cittadina di Macondo. Il secondo capitolo della serie racconterà gli ultimi 50 anni della storia narrata nel romanzo, dove protagoniste saranno le nuove generazioni della stirpe Buendía, mentre Macondo va incontro al proprio inevitabile declino. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, tutto gira secondo i vostri desideri, o quasi. Avete la capacità di prendere in mano le situazioni con autorevolezza, senza risultare invadenti. La fiducia che trasmettete agli altri vi permetterà di ottenere consensi e collaborazioni vantaggiose. Toro, potreste ricevere oggi una proposta interessante o avere un'intuizione che cambierà il corso di un progetto. Anche nei rapporti personali riuscirete a trasmettere calore e sincerità. Un viaggio, un cambiamento o un incontro imprevisto potrebbero rivelarsi preziosi. Gemelli, se avete bisogno di trovare un accordo o di esporre un'idea, fatelo con fiducia. Anche in amore siete più vivaci del solito e non mancheranno sorprese. Attenzione solo a non sovraccaricarvi di troppi impegni. Cancro, il dialogo con chi vi sta intorno è sereno e riuscite ad esprimere i vostri bisogni con chiarezza. Una questione familiare si sblocca o almeno si avvia verso una soluzione. Non sottovalutate i segnali che arrivano dal vostro corpo. Leone, non tutto sarà semplice oggi, ma voi saprete cavarvela anche nelle situazioni più complesse, grazie a una mente rapida e creativa. In campo sentimentale, se vi lascerete andare, potrete vivere momenti intensi e inaspettati. Vergine, un chiarimento o una proposta che aspettavate da tempo potrebbe arrivare proprio in queste ore. In amore, attenzione a non ferire con parole troppo taglienti. Bilancia. È importante non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine, anche se la realtà immediata sembra caotica. Una decisione rimandata torna a bussare alla vostra porta. Questa volta non potrete ignorarla. Scorpione, è importante non lasciarsi trascinare da pensieri negativi. Fate chiarezza su ciò che davvero vi sta a cuore. In amore c'è qualcosa che non vi convince. Invece di fuggire, provate ad affrontarlo con coraggio. Sagittario, la giornata richiede pazienza e spirito di adattamento, soprattutto nel lavoro. Evitate le polemiche sterili, soprattutto con chi non è in grado di capire il vostro punto di vista. Piccoli fastidi fisici potrebbero segnalare un bisogno di riposo. Capricorno, è un momento utile per fare ordine dentro di voi, piuttosto che cercare di sistemare il mondo esterno. Le relazioni vi richiedono flessibilità, evitate i toni duri, anche se vi sentite provocati. Acquario, la giornata richiede flessibilità mentale e capacità di lasciare andare ciò che non funziona più. Ricordatevi che chiedere aiuto non è debolezza. Un confronto sincero con una persona fidata può alleggerirvi il cuore. Pesci, qualche incontro vi lascerà fortemente perplessi. In ambito professionale avrete una sensazione di stanchezza difficile da debellare. Lo stress nel lavoro farà il resto. Cercate di rimandare il rimandabile e riposatevi. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi si illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia ed esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Carocci, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che cita il presidente emerito della Repubblica Scalfaro e dice: poi liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
1: Gli esteri: l'Iran annuncia l'accordo con l'Oman sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Trump torna a minacciare colpi durissimi per l'Iran in caso di fallimento dei negoziati. Poi aggiunge: stiamo parlando con l'Iran, vediamo che succede. Intanto una petroliera ha segnalato di aver udito delle esplosioni mentre transitava nello stretto di Hormuz vicino all'Oman.
2: La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un velivolo con esplosivo è stato trovato vicino a un cargo di Kiev, mentre un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL, poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Berlino parla di scenario d'attacco ibrido. Ieri i raid russi sulla regione della capitale ucraina hanno provocato 17 morti. Trump, secondo i media statunitensi, avrebbe respinto la richiesta del presidente Zelensky di fornirgli nuovi missili Patriot.
1: La cronaca: 6 centri commerciali del milanese sono stati fatti evacuare nel pomeriggio di ieri in seguito a una raffica di segnalazioni di allarme bomba. Le minacce sono arrivate via mail intorno alle 17, con un mittente che chiedeva di poter parlare col presidente Mattarella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale dei diversi comuni. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Nessuna traccia di esplosivo è stata trovata.
2: Il grande caldo tocca oggi il suo picco. Per la prima volta in questa estate, tutte le 27 città monitorate dal sistema di sorveglianza del Ministero della Salute sono contrassegnate dal bollino rosso. Nessun capoluogo escluso, da Bolzano a Reggio Calabria. Un primato che fotografa la portata della quarta ondata di calore dell'estate, alimentata dal flusso di aria africana che continua a investire il Mediterraneo con temperature superiori alle medie stagionali anche di 6-7 gradi. Già da domani si intravede un primo lievissimo allentamento. Le città in rosso scenderanno a 26, con la sola Bolzano che torna al bollino giallo, ma la morsa dell'afa non mollerà la presa sul centro-sud almeno fino a Ferragosto.
1: Il tennis: Matteo Arnaldi soffre al debutto ma supera l'ungherese Marojan in 3-7 e vola al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Ora l'azzurro troverà l'olandese Griekspoor, già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev.
2: È tutto, ma più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Oggi la giornata si presenta luminosa e calda, con una mattina serena, un sole pieno e aria asciutta. Il pomeriggio resta stabile, con qualche nube innocua sulle cime, e la sera torna fresca e limpida, con un'ottima visibilità, una serata perfetta per cenare all'aperto sotto un cielo pulito.

Sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Festa patronale a Scevrere, in località Covarei, il prossimo 8 agosto. La comunità si ritrova per una giornata di tradizione con pranzo a base di polenta, costine e dolci. Nel pomeriggio spazio al divertimento con il torneo di calcio orbalilla umano e quello di beer pong. La festa sarà preceduta dalla Santa Messa, momento centrale della ricorrenza.
1: Ora passiamo a un altro tema legato al territorio. Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in evoluzione. Un'estate di incontri, laboratori ed esperienze sul campo per raccontare come si studiano gli ecosistemi montani e come si proteggono specie sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un viaggio scientifico e culturale che coinvolge ricercatori, divulgatori e artisti su entrambi i versanti del parco.
0: Quartiere Dora, ad Aosta, torna al centro del dibattito. Il comune prende in considerazione di trasformare un'area verde in un nuovo supermercato, scelta contestata dai residenti che chiedono invece interventi sulle vere urgenze del quartiere. Molti anziani vivono in palazzi senza ascensore e rischiano l'isolamento. Le associazioni chiedono di fermare la delibera e aprire un confronto, puntando su servizi essenziali e sostegno ai negozi di vicinato.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico, in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
2: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche e sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'Assemblea conferma la non autorizzazione alla Procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
3: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino, in provincia di Chieti, dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo. Sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
2: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
3: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che è già inciso diversi record.
2: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10:30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
3: È tutto, a più tardi.

Ellie, tutta una serie di nomi legati, no, al cantautorato italiano, non ha portato benissimo comunque a Cyrus Young, che è finito da lì. No, non è vero assolutamente, ancora attivo, artista giovane e promettente. Va bene, comunque anche oggi noi trasmettiamo dalla bellissima Ideal Care Peugeot, che come una madre premurosa ci accoglie anche in questo 6 di agosto, in cui devo dire leggo molte polemiche in giro per la rete, per l'internet, sui cantieri. Vedo un sacco di persone incazzate per i cantieri, molti che se la prendono non tanto con i cantieri, che diciamo farli ad agosto è sempre un mistero, no? Poi qualcuno dice ma l'asfalto solo col caldo si può far prendere. Mi spiegate, questi che dicono questa cosa, come fanno in Norvegia? Come fanno in Finlandia, in Islanda? Esattamente, cioè secondo voi ci vanno 36 gradi, se no non puoi lavorare? Non è così, ovviamente non è così, ovviamente sono miti, è una totale, ogni anno insomma, secondo me è disorganizzazione, perché se no non si può spiegare, quando le strade si riempiono per i turisti, riempirle anche con mezzi di lavoro è una cosa che, francamente, è inspiegabile, no? Ma oltre a questo c'è un altro aspetto che io analizzerei, e non è tanto le date dei cantieri, ma la lentezza. Ci sono dei, vi giuro, c'è una via ad Aosta che è chiusa credo da un mese e mezzo, che è la via della camera mortuaria, non so come si chiama, ci passo davanti tutte le mattine, sempre chiusa, sempre. Cos'è che stanno facendo lì? Stanno estraendo dell'uranio? Cos'è che esattamente il motivo di quel cantiere? No, chiedo, perché magari poi è complicatissimo, è una cosa mai vista prima, che ci vogliono degli scienziati, no, per fare. Però a me sembra sempre che lavorino in pochi, cioè che siano davvero pochi gli operai, no? Cioè non so se anche voi avete questa impressione. Ci sono dei tratti di statale, di regionale, che per asfaltare 10 metri ci ho messo una settimana, ma veramente ci sono stati dei casi, potrei nominarveli tutti. Vince la rotonda, nuova rotonda di Sarro, cioè che ce l'ho vicino anche quella a casa, quindi l'ho osservata. Io non so quanti mesi ci hanno messo a fare una rotonda, ma una roba, penso che se ci mettiamo lì in due, io e un mio amico senza mezzi, facciamo prima, proprio che non so far nulla io, quindi proprio questa è la mia percezione. Ma ripeto, questo intervento lo mettiamo nella rubrica pancia e populismo, che io non so di cosa parlo, quindi va bene. Per fortuna ci siete voi che invece conoscete meglio di me molti di questi argomenti, tra cui quello di qui sopra, e potete scriverci al 349-722-5831. Io inizierei però con un disco che si chiama I Believe, che mi sembra la cosa migliore per iniziare.

0: Salutiamo gli amici del Casinò che ogni tanto ci ascoltano, citati anche in questo disco di Kamrad. Sentiamo 28 secondi di spot. Vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

fresh. Intanto ho scoperto che forse la lentezza dei cantieri è finalizzata a creare delle produzioni ASMR. Sai che l'ASMR ormai si applica a tutto. Sono quei video rilassanti, no? Molto lenti, che servono a rilassarsi. Esistono gli ASMR anche dei cantieri, ho scoperto. No? Che modo possa rilassare non è chiaro. Però ci sono dei video che durano 2 ore e 40 di operai che lavorano nei cantieri edili. Capisco bene il motivo. Vabbè, bene, 2 ore e 40 così. Potremmo ascoltarlo tutto, ma magari anche no. Potremmo andare sui giornali, vedere di che parlano. Ovviamente si parla molto ancora di situazioni legate al clima, legate al rischio idrogeologico, mettiamolo sotto questo grande insieme. C'è stata un'altra frana sul Cervino, c'era stata una frana a Cervinia, una colata più che altro, con un'esondazione di due torrenti. E poi ieri c'è stato questo video anche che si è visto molto chiaro, che ha mostrato anche l'entità, no, di questa frana sul Cervino, motivo per cui le guide alpine hanno deciso di sospendere momentaneamente le ascese. Questo lo comunica la stessa società guida del Cervino, che precisa che il crollo non ha interessato la via normale italiana. In attesa però, dicono, di un miglioramento delle condizioni, raccomandiamo la massima attenzione e sconsigliamo la salita agli alpinisti. Quindi ve lo stanno dicendo le guide, mi raccomando, cerchiamo di ascoltare, che questo di tanto, come dire, c'è un po' di tracotanza, no? sulla montagna, con persone un po' che pensano di essere al di sopra, no? Dei professionisti e anche della realtà in certi casi. Quindi mi raccomando, prudenza, intelligenza. Dai.

0: ragazzi, buonasera. Io sono rimasta sconvolta nel guardare le immagini di Laura Pausini. Non lo so se sono solo io a vederci qualcosa di male.
1: Cioè?
0: Obiettivamente qualcosa di malefico c'è. Guardate le immagini.
1: Malefico. Perché ma Laura Pausini, scusa? Che senso Laura Pausini, qualcosa di malefico?
2: Laura Pausini, ma pure tu.
1: Cosa?
2: Che cantavi, hai sempre cantato l'amore, anche tu.
1: Sì, sì.
2: Sei scesa dai patti.
1: Cioè?
2: Anche tu, simbolismo.
1: Quale
2: la Madonna col bambino. Cioè, ma ormai,
1: cosa?
2: Se sul palco non portate questo.
1: Ma cosa?
2: Che fa, non ce la fate più a reggere un concerto?
1: Cosa stanno parlando queste persone?
3: Avete visto la Laura Pausini?
1: Ma cosa?
3: Come ha sfoggiato,
1: cosa sfoggiato?
3: Su un palcoscenico,
1: sì?
3: Per dare spazio ai demoni.
1: Ai demoni? Ai demoni? Cioè, non mi sembra.
4: Ragazzi, questa è una delle più grandi artisti italiane.
1: Sì.
4: Laura Pausini,
1: artiti.
4: Questo qui in un concerto che mentre si esibiva è stata esorcizzata dal demonio.
1: Ma non è vero, ma cosa dico? Sai che c'è tutto un filone di matti completi che sono convinti che Laura Pausini sia una sorta di messaggera del demonio. Cioè, cosa? Tra le tante teorie di internet, guarda, questa forse vince per questo mese, è la più bella, posso dire. Perché ci sono dei video di Laura Pausini di un concerto in cui è vestita tutta di nero. Ma quindi, capisco, cioè adesso basta vestirsi di nero e si è automaticamente, diciamo, nell'esercito del demonio.
5: Laura Pausini.
1: Ancora. Ma cos'è sta roba?
6: Laura Pausini, ragazzi.
1: Come?
6: Io mi credevo che erano espressioni, addirittura un trucco, un fotomontaggio. Insomma, io spero, guardate adesso il video.
1: Ma non guardiamo niente, spero.
6: Che di espressioni si tratta, insomma, di un movimento facciale.
1: Sì, ha fatto una smorfia a un certo punto. Sì.
6: Ma che in fondo è tutt'altro. Insomma, però è abbastanza comunque inquietante.
1: Ma non è vero.
6: Guardare queste.
1: Ma è la cantante, credo, più, cioè, proprio dolce del mondo. Cioè, come fa a essere? Non capisco. Vi faccio un elenco io, se volete, di cantanti che possono essere più vicini a quelle posizioni. Ma perché queste teorie? Nascono proprio delle teorie ogni tanto incredibili. Cioè, davvero non riesco. Fa anche ridere, perché non. Però questi ci credono di brutto, eh. Sai cosa facciamo adesso? Alle 9:26. Ci ascoltiamo Laura Pausini. Sì. Ascoltiamo forse la più famosa di tutte, dai, La solitudine, alla ricerca di messaggi controversi al suo interno.

0: dramma teenager degli anni 90. Adesso ci colleghiamo col Music Box, vai.
1: Music, Music Box.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Sempre ben accetto, naturalmente, qualche consiglio cinematografico dal nostro Super Trailer, che ci informa sulle ultime uscite, insomma, quelle più note. A proposito di cinema, si inizia a vociferare che La Valle d'Aosta potrebbe essere di nuovo il set di una grande produzione hollywoodiana. Anche in questo caso stiamo parlando di Weekend da Bamboccione, che ammetto di non conoscere, ma che è il nuovo capitolo, il terzo capitolo di una saga comica con protagonista Adam Sandler. Quindi ci sono alcuni indizi, secondo quello che riporta Aosta stasera, che sembrano proprio far pensare che la grande produzione americana avrebbe scelto la regione Valle d'Aosta come una delle location per girare questa terza saga, terzo capitolo, insomma, di questa saga, un Weekend Bamboccioni 3. Parliamo di attori del calibro di Chris Rock, David Spade, Kevin James, Rob Schneider, Salma Hayek, insomma, nomi importanti, oltre naturalmente al protagonista Adam Sandler. Ancora non c'è nulla di chiarissimo, nulla di ufficiale, però sembra proprio che Netflix, che sta, come dire, occupandosi di parte della produzione, voglia portare in Valle d'Aosta almeno alcune di queste scene, no, che verranno girate all'interno di Weekend Bamboccioni. Vabbè, seguiremo con grande attenzione, le altre notizie le vediamo tra poco.

Voglio pensare che sia uno degli effetti negativi del caldo, quello che sto leggendo su alcuni giornali legato alla cronaca di alcuni episodi, in realtà due uomini in particolare. Allora, uno a Saint-Marcel ha preso a calci e morsi un poliziotto ed è stato arrestato, giusto per iniziare alla grande con questa cosa qui. Peraltro, da quello che si capisce, insomma, lui è un 36enne appatteggiato, uomo di origini marocchine, che è stato arrestato nella tarda serata di ieri, credo, forse l'altro ieri, anzi martedì, quindi l'altro ieri, dopo che si era opposto lungo la statale al controllo dell'arma dei carabinieri. Dopodiché, a quanto pare, avrebbe preso a sputi, calci e un morso uno dei carabinieri, insomma, che l'aveva fermato. È stato ovviamente arrestato, udienza per direttissima già ieri, e ha patteggiato 1 anno e 6 mesi di carcere. Quindi, insomma, almeno in questo caso la giustizia è stata molto veloce, in 24 ore abbiamo risolto. Sai che anche sta cosa non la capisco, però posso dire, sono dei casi in cui in 30 secondi abbiamo fatto e altri che ci trasciniamo le robe per 6 mesi. Perché? Cioè, qual è il motivo che ci spinge a avere ogni tanto queste velocità diverse? Non capirò mai. Vabbè, comunque meglio così, è meglio la velocità. Mentre l'altro caso assurdo lo riporta la prima linea di quest'uomo che è stato denunciato perché nel quartiere Cogno di Aosta, nel parco del quartiere Cogno di Aosta, stava di fatto compiendo atti oscenti. Per farvela molto breve, sabato scorso alcuni frequentatori hanno notato quello che stava facendo l'uomo e l'hanno segnalato, ed è stato denunciato ovviamente per atti, credo sia atti osceni in luogo pubblico, il reato che gli viene addebitato.

sudcoreano con Jenny e la sua Mantra. Ma le altre notizie invece parlano del fatto che, insomma, il caldo sta cambiando tante cose, tante abitudini anche nel mondo dell'agricoltura. Per esempio anche la raccolta delle uve, la vendemmia, insomma, in alcune zone d'Italia è già iniziata a fine luglio. Molti viticoltori valdostani, come riporta la RAI, si stanno organizzando già per la prossima settimana, di fatto il 15 agosto. E quindi, insomma, tutto questo è un altro di quei dati. Penso che l'agricoltura e l'allevamento siano, come dire, un po' la cassazione, no, di tutto questo, perché mi rendo conto che finché, purtroppo, finché parlano gli scienziati con i dati eccetera, c'è comunque una parte di popolazione che non ci crede a ste cose, no? Secondo me ha torto, ovviamente, però è così, cioè la noto sta cosa, la vedo, parlano, sai, i professoroni così, però poi quando te lo dicono magari quelli che lavorano pure loro, no? Dico, guarda che quest'anno in effetti dobbiamo fare la desarpa molto prima, la vendemmia ad agosto, addirittura in certi casi qualcuno l'ha fatta a luglio, insomma, magari, ecco, di fronte a questo nessuno, neanche quelli di qui sopra, può dire no, è tutto finto, no, è tutto assolutamente inventato. Ma non penso ci sia più nessuno che neghi la realtà. Heat waves, a proposito di ondate di calore, questo è il senso del disco di Glass Animals.

Esiste ancora gente che copia all'esame della patente quello scritto, ragazzi. A Torino, beccati prima dell'esame della patente, avevano mini auricolari Bluetooth, tutta una serie di kit incredibile per copiare, avevano mini auricolari, avevano delle micro telecamere, dei telefoni e anche un modem, che non so bene come avessero fatto a nascondere. Però c'è un piccolo cavillo, ce li hanno beccati prima che iniziasse il test, e quindi questo ha fatto sì che il fatto non sia punibile, cioè non possono condannarli. È come quando guardi, non so, una partita di calcio, c'è un calcio d'angolo, prima che tiri il tiratore del calcio d'angolo l'arbitro dice: fermi tutti, calmatevi in area di rigore, non fatevi del male a vicenda. Se invece la stessa cosa viene fatta quando è già partito il calcio d'angolo, diventa rigore. In questo caso no, quindi se la sono cavata in questo modo un po' cavilloso, diciamo, no? I truffatori.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. L'Iran nega infatti di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive il Tycoon, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone è arrivato ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting, folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo. Alle 10:30 in programma la celebrazione eucaristica presieduta dal Papa stesso.
2: Omicidio nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. È stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
1: Un uomo di 35 anni è ricoverato in condizioni gravissime a Milano dopo essersi dato fuoco davanti alla casa di una donna a cui era legato sentimentalmente, forse l'ex compagna. Ha riportato ustioni estese sul 70% del corpo. È successo poco dopo la mezzanotte in via Dante Alighieri a Cinisello Balsamo. L'uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile all'interno della propria auto per poi darsi fuoco, gettandosi in un secondo momento fuori dal veicolo.
2: Una grande colata detritica ha colpito nella notte la zona di Gisse a San Giovanni in Valle Aurine in Alto Adige. A causa delle forti precipitazioni il materiale fangoso si è originato dal Rio Rosso, raggiungendo il letto del torrente Aurino e provocandone un temporaneo sbarramento. Attualmente la strada della Valle Aurina è completamente chiusa al traffico. Secondo le informazioni finora disponibili non si registrano feriti. A scopo precauzionale sono stati evacuati un albergo e tre abitazioni, per un totale di circa 120 persone.
1: La morsa non si allenta, caldo afoso, soprattutto al centro-sud, almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta massima riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi a sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
2: È tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Mi fa un gran parlare di riforme istituzionali, ma la realtà che si respira nei territori racconta una storia diversa e più preoccupante: il progressivo svuotamento del principio autonomista. Dalle repubbliche napoleoniche all'unificazione nazionale, l'Italia ha preferito il modello centralista, relegando il federalismo a una lunga stagione di occasioni mancate. Oggi la riforma del titolo V della Costituzione del 2001, che era un passo in avanti, giace come uno zombie costituzionale. Il Parlamento viene progressivamente esautorato e il governo accentra su di sé gran parte del potere decisionale. La stessa specialità di regioni come la Valle d'Aosta, nata per tutelare storie, lingue e identità uniche, si trova troppo spesso costretta a difendersi su questioni che dovrebbero essere politiche, non giuridiche. Roma continua a imporre attraverso strumenti raffinati e persuasivi la sua volontà. Tra questi spicca il proliferare delle autorità indipendenti, organismi tecnocratici che sottraggono spazi di decisione alla politica democratica locale. Si fa sempre più stringente l'attività di controllo della Corte dei Conti. Da una funzione di garanzia si è passati a condizionare in misura molto significativa l'azione amministrativa quotidiana degli enti territoriali. Il risultato è l'alimentazione di una pericolosa cultura della prudenza burocratica, i dirigenti locali, paralizzati dal timore del danno erariale e da verifiche formali sempre più invasive, preferiscono spesso l'immobilismo alla responsabilità della scelta. Esiste uno schiacciasassi culturale ed economico, alimentato dalla globalizzazione e dagli strumenti digitali. Dietro l'illusione di una libertà infinita, algoritmi e piattaforme tendono ad appiattire le identità e a standardizzare i comportamenti, al pluralismo delle comunità, liquidando le diversità territoriali come un intralcio all'efficienza, si sostituisce questa logica del tutti uguali. C'è chi sostiene che un mondo interconnesso richieda regole e controlli uniformi. Questa tesi dimentica un principio cardine: la democrazia si indebolisce quando si allontana dai cittadini. Il federalismo, tanto discusso in Valle d'Aosta, non è una semplice formula organizzativa, ma è una cultura politica basata sulla fiducia e sulla responsabilità. Significa accettare che territori diversi devono essere trattati in maniera diversa. Gianfranco Miglio diceva, grande federalista, che l'autonomia non è un privilegio concesso dallo Stato ai territori, ma un limite necessario posto al potere del centro per garantire la libertà dei cittadini. L'unità nazionale non nasce dall'uniformità delle decisioni, ma dalla condivisione di principi comuni nel pieno rispetto delle differenze. Il rischio concreto è quello di costruire uno Stato apparentemente forte e corazzato verso l'interno, ma debole, rigido e privo di visione di fronte alle grandi sfide globali. La forza di una repubblica si misura dalla qualità della libertà e delle responsabilità che sa riconoscere e valorizzare nei suoi territori.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

classico disco che è stato bullizzato quando è uscito, a risentirlo ora invece gli si vuole anche bene. Questa Complicated di Avril Lavigne, 349 722 5831 per interagire con Top Italia Radio.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: Ok, bene con gli spot. Adesso vedo che c'è già Emma pronta per la gioia del nostro caro ascoltatore Sandro da Basanta, che ce la chiede praticamente ogni giorno. No, vedo invece adesso qualche notizia legata al canavese, come al solito interessantissime. Tutte notizie oggi a sfondo di fuoco, diciamo focale, potremmo dire, perché c'è a Pont Canavese una nottata di allerta per l'incendio, con addirittura 20 bimbi evacuati da una casa. Insomma, alle 5.30 di questa mattina alcuni focolai hanno ripreso a bruciare, hanno richiesto ancora l'intervento delle squadre di soccorso. Davvero impressionante vedere il fumo che si levava dalla borgata Santa Maria, appunto di Pont Canavese, col fumo che era visibile da un po' da tutta la zona. E poi, a proposito di fuochi, in questo caso arriva Rolo Canavese, fuochi d'artificio non autorizzati, 2 episodi in poche ore, nonostante il divieto ovviamente per il rischio incendi. Mi dico, scusami, ma sta bruciando tutto in Canavese, ci sono un sacco di pericoli legati al fuoco eccetera, ti metti a sparare i fuochi d'artificio, cioè una roba veramente incredibile. Vabbè, colleghiamoci appunto con Emma, vai.

Beh, diciamo che quando uno pensa all'all you can eat, pensa soprattutto al sushi, pensa a quel tipo di format lì. In realtà l'all you can eat inizia a uscire anche da quel mondo e andare in altri luoghi della gastronomia. Per esempio a Rivarolo Canavese e anche ad Alba, due gelaterie hanno proposto questa formula, cioè il prezzo fisso all you can eat a livello di gelato. È un po', devo dire, sul gelato non puoi mangiarti un chilo, no? Anche se c'è chi riuscirebbe, però di fatto è questo: tu paghi 12 euro in uno di questi due, quello di Rivarolo, puoi richiedere più volte lo stesso gelato con un topping incluso. Un topping credo sia tipo, non lo so, la panna, ste robe qua, no? Che gli puoi mettere sopra. Qui non è un buffet con decine di gusti diversi, la base è sempre quella, te la preparano al momento, però insomma puoi mangiare quanto vuoi per 12 euro. Non so bene quanto, ci sono altri cibi a cui uno potrebbe provare ad applicarla, no? Questa formula, all you can eat. Adesso ci pensiamo un attimo, ci riflettiamo su questa fondamentale questione. 349-722-5831 per dirci magari un suggerimento anche in base ai vostri gusti.

Peraltro leggevo che il concetto di all you can eat applicato al gelato non è neanche nuovo, perché già nel 2019 a Milano qualcuno ci aveva pensato, e in effetti questo era fatto soprattutto per un richiamo social, cioè il fatto di fare un prezzo fisso, la possibilità di fare il bis, sono cose che, diciamo, soprattutto come novità funzionavano molto bene su TikTok e su Instagram. Ora non so bene quanto fatturino adesso queste gelaterie che hanno inventato questa formula dell'all you can eat, però non sono gli unici cibi a cui sono state applicate queste cose. C'è anche chi ha fatto la pizza all you can eat, per esempio, no? C'è anche questa come cosa. C'è chi, appunto, vabbè, sull'orientale l'abbiamo detto, sono spopolati, no, negli ultimi anni questo genere di ristoranti e di formule al momento hanno un po' il monopolio, diciamo, no, di questa cosa. C'è chi è molto scettico, naturalmente i puristi sono molto molto scettici su questa cosa qui. Ci colleghiamo adesso un attimo con un disco, sentiamo un disco al volo, vai, poi torniamo.

0: Praticamente la par condicio applicata alla musica pop. Prima Taylor Swift, poi Katy Perry, in diretta alle 10.31, momento di collegarci col nostro notiziario regionale e col Music Box a seguire. Prego.
1: La conferenza Stato-Regioni ha definito il fabbisogno formativo sanitario per il 2026-2027. Previsti oltre 20.800 medici, 25.400 infermieri e migliaia di posti per le altre professioni sanitarie. UGL Salute accoglie la programmazione ma avverte. Gli effetti saranno solo a lungo termine, mentre il servizio sanitario è in crisi oggi per le gravi carenze di personale. Il sindacato chiede assunzioni immediate, stipendi adeguati agli standard europei e condizioni di lavoro più sicure per tutto il comparto.
2: Crisi e incertezza pesano sulle vacanze degli italiani. Secondo il nuovo report YouGov, il 27% quest'estate non partirà, in aumento rispetto al 2025. Quasi 4 su 10 dichiarano difficoltà economiche e il 49% guarda al futuro con pessimismo. L'Italia resta la meta più accessibile, scelta dal 38%, ma per il 44% risulta più cara del previsto. Crescono anche fenomeni come de-influencing e digital detox, segnali di un bisogno diffuso di rallentare.
1: A Bolzano arriva una fotografia chiara delle vacanze in quota. Secondo la ricerca SWG per Trainloin, un italiano su tre sceglie la montagna e il 25% dei giovani della Gennaio Y la raggiunge in treno. Tra i vantaggi, niente traffico né parcheggi, più comfort e paesaggi alpini. Le Alpi confermano il loro richiamo. Il 48% dei viaggiatori europei ci è già stato e il 28% pensa di andarci presto. Per incentivare il treno, decisiva la guest card con mezzi pubblici illimitati, scelta dal 73% dei turisti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Sud-Ovest Est, un grande classico del 93, scritto e cantato dagli 883, prodotto da Pierpaolo Peroni e Marco Guarnieri. Io è giusto citarle queste figure un po' dietro le quinte. Il genere mi viene segnalato il pop latino. Quanti altri ce n'erano che facevano quel genere lì? Tra l'altro dava anche il nome al secondo disco degli 883, che si chiamava appunto Nord Sud-Ovest Est, e conteneva l'unica ballata vera e propria che ha fatto la band, che è Come Mai.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

starei un po' sul filone del caldo, dai, siamo su questo perché è interessante questa tabella che ci dice quali sono gli strumenti meno cari per difendersi dal caldo. Allora, ci sono varie opzioni, diciamo quattro opzioni: ventilatore, deumidificatore, condizionatore portatile e quello fisso, no? Quello che si mette proprio al muro, così. Diciamo è abbastanza intuitivo, quello che costa meno è il ventilatore, anche quello che serve meno da tutti. Che se devo dire, io continuo, senti qua, se ce l'ho qua adesso, continuo assolutamente a star bene, guarda, col mio ventilatorino non ho nessun tipo di problema. Il ventilatore portatile, o non portatile, anzi in questo caso non è portatile perché è quello inteso con la spina, ha una potenza media di 40 watt di solito, un'ora di utilizzo costa un centesimo, 8 ore di utilizzo siamo sui 10 centesimi, quindi assolutamente pochissimo. Il deumidificatore ha una potenza media di 300 watt invece, quindi saliamo, ovviamente è questo che poi determina tutto, e siamo sui 9 centesimi all'ora, con 8 ore in media, se lo usate 8 ore al giorno, 70 centesimi, 72 centesimi. Rimangono fuori da questa bellissima classifica il condizionatore portatile e quello fisso. Scopriamo tra poco quanto impattano sulle bollette.

0: Diciamo che è facile, no? Era facile questa classifica degli strumenti meno cari per rinfrescarsi durante l'estate. Il meno caro è il ventilatore, il secondo meno caro è sicuramente il deumidificatore con 70 centesimi al giorno se lo usate 8 ore al giorno. Il condizionatore portatile siamo sui 30 centesimi per ogni ora di utilizzo, quindi se lo usi 8 ore, facciamo finta, sono 2,40 euro al giorno. Quello che costa di più è quello fisso che ha una potenza media di 1500 watt, in un'ora ti consuma 45 centesimi alla fine sulla bolletta e se lo usi 8 ore puoi arrivare anche 3,60 euro al giorno, quindi è in assoluto la cosa che costa di più, è anche quella migliore, chiaramente anche il prodotto, diciamo, tra questi rispetto al ventilatore che ti assicura l'effetto frigorifero che nessun altro ti può dare, ovviamente, questo è chiaro, però insomma, il costo è questo.
1: Sono le 11 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
3: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare una tregua. Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
4: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa, sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
3: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
4: Doppia attività eruttiva in Sicilia, sull'Etna. Un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
3: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
4: È tutto, a più tardi.

0: Andiamo col momento scientifico, momento nutrizionale scientifico.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché gli esperti hanno creato una dieta che secondo loro è l'ideale contro il caldo, visto che siamo dentro una delle estati più complicate da questo punto di vista. Il menù anti-afa, anche se non sono tutti d'accordo su questa cosa, però ci sono alcuni punti, quantomeno, in cui tutti gli scienziati concordano. Beh, intanto l'acqua.
1: Beh, certo, certo.
0: Non mi dire che devi bere tanto, sì, esatto. Beh, quantità giusta si aggira intorno tra i 3 e i 2 litri diciamo di acqua al giorno, in base al peso, in base al tipo di stile di vita che avete, eccetera. Diciamo, questo è abbastanza normale. Evitare bevande eccessivamente ghiacciate che possono esporre al rischio congestione. Vabbè, ci volevano gli esperti. Poi ancora evitare, secondo sempre gli esperti, tutte le bevande zuccherate, le bibite gassate, gli energy drink, i tè freddi, i succhi di frutta. Tutte queste cose apportano zucchero e ovviamente calorie, e però non contribuiscono al senso di sazietà, perché lo zucchero anzi tende a farci aumentare il senso di sete anziché idratarci. Quindi su questo occhio, perché può essere un po' ingannevole. E poi ancora la frutta e la verdura, la folcloristica frutta, attenzione, che questo ovviamente, ricordiamo che gran parte dell'acqua che assumiamo deriva proprio dagli alimenti, quindi frutta e verdura, che contengono di solito oltre il 90% in certi casi di acqua, sono preziosissime durante l'estate. Quindi benissimo, anguria, melone, pesche, albicocche, susine, fragole, tutto quello che trovate, va bene tutto, almeno 5 porzioni al giorno, questo viene consigliato dagli esperti. Direi che gli altri consigli fondamentali, finora delle banalità assolute, spero di trovare qualcosa di un po' così, una cosa un po' a effetto che non ti aspetteremo, tipo non so, la carbonara, no? Mangiate un sacco di carbonara, non credo che la troveremo, però tra poco.

0: Allora, finora devo dire che la dieta anticaldo degli esperti, cioè, conteneva una serie di ovvietà mai viste, tipo bere tanta acqua, mangiare tante verdure, evitare lo zucchero, le bevande gassate, queste cose qui. Però attenzione, abbiamo anche un ulteriore paragrafo di questo studio che dice: l'olio extravergine di oliva rappresenta il condimento di scelta. Utilizzato con moderazione, usate anche erbe aromatiche, limone e spezie delicate per dare sapore senza però mai eccedere con sale e salse. Ok, benissimo. Prediligete cibi freschi e colorati, tipo appunto frutta, verdure, legumi, pasta fredda, carni, pesce leggero. E per terminare, appunto, frutta fresca e gelato, va bene? Senza esagerare. Grazie amici professori. Le porzioni devono essere equilibrate, evitare di consumare contemporaneamente molti alimenti ricchi di grassi, sale e zucchero, mangiare lentamente e concedersi il tempo per apprezzare il pasto, che aiuta molto anche poi nella digestione. Benissimo, grazie, molto bene. Poi ancora attenzione, questo tenetevi forte: subito dopo il pranzo evitate di fare attività fisica intensa. Aspetta, soprattutto nelle ore più calde. Mamma mia ragazzi, questi li abbiamo fatti pure studiare, questi pure speso dei soldi di delle nostre tasse per farli studiare, farli diventare dei professori e fargli dire che per evitare di avere caldo è meglio non fare sport al caldo, ma no, dopo mangiato soprattutto. Vabbè, posso dire, chiudo questa ricerca, non ne posso più, perché sono veramente delle robe che ti potrebbe dire il panettiere sotto casa, non servivano i professoroni, va bene, basta.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Oggi la giornata si presenta luminosa e calda, con una mattina serena, un sole pieno e aria asciutta. Il pomeriggio resta stabile, con qualche nube innocua sulle cime, e la sera torna fresca e limpida, con un'ottima visibilità, una serata perfetta per cenare all'aperto sotto un cielo pulito.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

Sto guardando questo dato davvero incredibile, quando si dice partire e voler fare le vacanze a ogni costo, no? Cioè, secondo un dato che è uscito proprio pochi giorni fa sul turismo, secondo facile.it, un'analisi che hanno fatto loro, gli italiani si indebitano 4 anni per farsi 2 settimane di vacanze. Nei primi 5 mesi del 2026 sono stati richiesti 170 milioni di euro di prestiti per le ferie, con un importo medio di 5.400 euro. È un fenomeno in crescita negli ultimi anni, dal 2019 è cresciuto del 42%, e si stima che mediamente questo rappresenti un debito per le famiglie italiane che ci si può portare avanti addirittura per 4 anni. Insomma, sono 5.400 euro, non dice quanto vuoi che siano, no, poi si finanzia, si rateizza, e quindi alla fine ce lo si porta dietro per 50 rate, che diventano facilmente appunto 4 anni, un debito per fare appunto le 2 famose settimane di ferie, che però ogni anno poi si rinnova questo debito, perché questa è la cosa, cioè non è che l'unica volta che lo fai poi per 4 anni stai fermo, rifai le ferie anche l'anno dopo. Quindi, ma questo vedi è il boomerang di agosto, cioè il fatto di fare tutte le ferie ad agosto è una condanna, perché io ho visto quest'anno i prezzi, no? Per agosto, primo anno dopo un botto che forse farò le ferie ad agosto, forse, e veramente sono tipo 3 volte più care rispetto a stagioni un attimino più così tranquille, meno affollate. Quindi mi rendo conto che molti abbiano i figli, quindi insomma ci sia in questo, spesso le aziende anche organizzano tutto il lavoro annuale programmando già agosto come un mese di fatto in cui si chiude, però diventa un boomerang pazzesco, soprattutto per le famiglie non particolarmente abbienti, che poi alla fine, pur di partire, si indebitano.

0: Aspetta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle big italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. La decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5-10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6, 6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligure nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre, che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Berami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Beh, quindi oggi, piaccia o meno, andremo nei primi anni 2000 col disco libero, perché sia che vinca la 1,

sia che vinca la 2. Insomma, in ogni caso torniamo in quegli anni lì, tra il 2000 e il 2004. 1 Evanescence, 2 Dido. Scegliete al 349 722 5831.

0: te.
1: Rimane un bel disco questa White Flag di Dido, che abbiamo risentito in chiusura della diretta di oggi. Direi che con questo disco libero è tutto da Riccardo, che vi dà appuntamento a domani dalle 9 in poi. Ciao.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto questa mattina a Pavana, il suo paese sull'Appennino pistoiese, Francesco Guccini, il cantautore che ha segnato con la sua musica più generazioni, aveva 86 anni. Nel rispetto delle sue volontà, hanno fatto sapere, le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al suo lutto con affetto, discrezione e rispetto. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo e salutarlo, verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre.
1: Omicidio nel carcere di Prato. Dopo una colluttazione in cella fra reclusi, è stato trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto di 32 anni della Nigeria. Il medico legale gli ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente ed emorragia dal naso. Il decesso risale a ieri sera. La cella, nella sezione riservata agli autori dei reati sessuali, la vittima la divideva con altri 3 detenuti. La procura di Prato indaga per omicidio preterintenzionale.
2: Siamo agli esteri. L'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, sul quale entrambi i paesi si affacciano. Non è ancora un'intesa definitiva e non significa che la strategica striscia d'acqua sarà automaticamente riaperta e priva di rischi, ma è un passo importante che potrebbe portare ad un nuovo periodo di tregua. L'Iran precisa che i negoziati in corso sono solo con l'Oman e non con gli Stati Uniti su Hormuz, anche se Teheran ha ricevuto messaggi dagli Stati Uniti sulla disponibilità a tornare agli impegni precedenti. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, scrive, puniremo i divulgatori traditori.
1: Papa Leone ad Assisi: ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, dice Prevost. Nell'incontro con i giovani a Santa Maria degli Angeli per l'anno francescano, poi esorta ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Da San Francesco aggiunge: imparate la radicalità evangelica, che all'opposto del fondamentalismo non rende ciechi e violenti, ma sensibili, attenti e quindi umili, accoglienti verso tutti.
2: L'antitrust multa per 2,675 milioni di euro in tutto Bird, Dot e Lime, 3 società di bike sharing e affitto di monopattini, per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso così, si legge in una nota, le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei 3 operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
1: La produzione industriale dell'Italia in calo a giugno. L'Istat stima che l'indice diminuisca dell'1% rispetto a maggio e dello 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre si registra una crescita del livello della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre del 2026. La flessione mensile diffusa ai principali raggruppamenti di industrie con l'esclusione dell'energia. Su base annua il calo è marcato nei beni di consumo, mentre l'energia e i beni strumentali registrano una crescita moderata, commenta l'Istituto di Statistica.

mare. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia. Ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me

0: rád ide.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazza.

0: festa patronale a Chevrere, in località Covarei, il prossimo 8 agosto. La comunità si ritrova per una giornata di tradizione con pranzo a base di polenta, costine e dolci. Nel pomeriggio spazio al divertimento con il torneo di calcio orbalilla umano e quello di beer pong. La festa sarà preceduta dalla Santa Messa, momento centrale della ricorrenza.
1: Ora passiamo a un altro tema legato al territorio. Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione. Un'estate di incontri, laboratori ed esperienze sul campo per raccontare come si studiano gli ecosistemi montani e come si proteggono specie sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un viaggio scientifico e culturale che coinvolge ricercatori, divulgatori e artisti su entrambi i versanti del parco.
0: Quartiere Dora, ad Aosta, torna al centro del dibattito. Il comune prende in considerazione di trasformare un'area verde in un nuovo supermercato, scelta contestata dai residenti che chiedono invece interventi sulle vere urgenze del quartiere. Molti anziani vivono in palazzi senza ascensore e rischiano l'isolamento. Le associazioni chiedono di fermare la delibera e aprire un confronto, puntando su servizi essenziali e sostegno ai negozi di vicinato.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Top Italia Radio.
11: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di volo, una gallina dalle uova d'oro.

0: le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute, non buone negli ultimi tempi, sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stata uccisa in casa a martellate Gilda Di Giuseppe, 89 anni, colpita senza pietà dal Tino in provincia di Chieti nella tarda notte. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato in stato confusionale il nipote di 25 anni. Il giovane nel cuore della notte è stato portato in caserma ed è stato arrestato con l'accusa d'omicidio volontario. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trova in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: È stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al Arabiya e Al Adat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Seconda visita di Papa Leone ad Assisi per la giornata conclusiva del Go Franciscan Youth Meeting, grande raduno internazionale di giovani, iniziato il 3 agosto e organizzato in occasione dell'800 centenario della morte di San Francesco, evento che unisce migliaia di ragazzi e ragazze d'Europa. Prevosta ha celebrato la messa davanti alla piccola chiesa della Porziuncola. Nell'omelia ha rinnovato l'appello a sottrarsi alla cultura della potenza e a battere i muri che separano fra loro gli esseri umani.
3: Il caldo non dà tregua e continuerà a stringere nella morsa soprattutto il centro-sud, almeno per altri 10 giorni. Oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate. Non era mai accaduto quest'anno. Alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola ha battuto ogni record per il caldo, raggiunti 48 gradi. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. Durante le ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui confini alpini, localmente di forte intensità. Qualche isolato rovescio sarà possibile anche sui rilievi calabresi e siciliani e il caldo continuerà ad essere opprimente.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia. Insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma alle 19.
3: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Il telo mare è ormai un vero e proprio simbolo d'estate, di quelli che non possono proprio mancare nelle nostre borse per le vacanze. Questo oggetto così comune, nato per essere soltanto un tessuto comodo con cui asciugarsi, si è trasformato nel tempo nel compagno perfetto per i nostri momenti di puro relax. Stendere sulla spiaggia un bel telo significa regalarsi una coccola, unendo la praticità di tutti i giorni a un tocco di colore che fa subito allegria. Una volta l'asciugamano da spiaggia serviva solo dopo un bagno veloce ed era considerato un semplice accessorio pratico senza troppe pretese estetiche. Oggi però le cose sono cambiate tantissimo. Chi produce questi teli ha saputo rinnovare le forme e i materiali offrendo modelli adatti a ogni tipo di giornata al mare. L'asciugamano non è più un oggetto banale da tirare fuori alla rinfusa, ma diventa il vero protagonista delle nostre giornate sotto il sole. Il segreto di tutti questi modelli sta nei colori e nelle fantasie brillanti, che mettono subito di buon umore senza stancare mai la vista. I disegni tropicali o le forme geometriche si notano subito sulla sabbia, dando un bel tocco di vivacità al nostro angolo di spiaggia. Si va dai teli rotondi e grandissimi, perfetti per fare un aperitivo in compagnia, fino alle versioni

0: sottili e leggere, ideali per chi viaggia comodo. Ogni modello ha la sua personalità. Per fare un'ottima figura non serve poi molto, basta solo un minimo di attenzione agli abbinamenti. L'idea migliore è fare in modo che il telo rimanga al centro dell'attenzione senza esagerare con il resto delle cose. Una borsa di tela resistente o un cestino in paglia bastano e avanzano per completare il look. Per i colori c'è solo l'imbarazzo della scelta. Dal blu mare profondo alle tonalità calde della terra, fino ai colori accesi che fanno subito estate. In un periodo in cui siamo tutti di corsa e sommersi da oggetti di plastica di poco valore, il telo da spiaggia ci riporta al piacere delle cose semplici ma fatte bene. È un modo facile per mostrare la nostra voglia di stare all'aria aperta e goderci il sole. Alla fine, stendere un bel telo mare sulla sabbia calda significa prendersi una pausa di totale felicità, trasformando una solita giornata estiva in un momento davvero speciale. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione della scrittrice britannica Virginia Woolf. Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio, l'Australia ha accolto con grande entusiasmo la Juventus arrivata nella notte a Perth per la seconda tappa della sua tournée. Bianconeri pronti l'8 agosto a sfidare l'Inter nel primo derby d'Italia stagionale, poi il Palermo l'11 agosto. Sul fronte mercato, dopo gli arrivi di Kolumani e Lajbegovic, la Juventus punta su Lukumi e Zirkzee. Resta da sciogliere il nodo portiere con le prossime 48 ore che potrebbero essere decisive per l'eventuale approdo in bianco-nero di Suzuki. Gianni Infantino rimarrà presidente della FIFA dopo aver ricevuto il pieno sostegno dei dirigenti di alto livello in una riunione in Marocco, nonostante l'organo di governo del calcio mondiale abbia ammesso che sono stati commessi degli errori. Infantino ha convocato i membri del consiglio direttivo presso la sede africana della FIFA a Rabat mercoledì, in seguito alle crescenti critiche per il suo tentativo, poi fallito, di cedere quote delle competizioni FIFA a investitori privati. L'organizzazione ha rilasciato una dichiarazione di sostegno 4 ore dopo la fine della riunione. Il tennis comincia a entrare nella fase calda al Masters 1000 di Montreal, coi primi incontri del terzo turno e due azzurri in campo oggi. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi aprirà il programma contro il sorprendente cinese Shang, oggi numero 281 del circuito, reduce dalla super vittoria al tiebreak contro Rublev. Poi nella notte italiana sarà la volta di Musetti che affronterà lo spagnolo Khodar. La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Per la prima volta la conferenza piloti non si svolge al circuito ma dall'Outernet di Londra. Protagonisti Marco Bezzecchi in attesa del fit dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ayo Ogura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Carl Crutchlow. Venerdì si scende in pista alle 12.45 le prove libere, alle 17 le pre-qualifiche. L'azzurra Kelly Dualla sarà la più giovane tra le finaliste dei 100 metri ai mondiali under 20 di atletica in corso di svolgimento a Eugene negli Stati Uniti. La sedicenne lombarda sarà tra le 9 pretendenti alle medaglie nell'atto conclusivo che andrà in scena alle 5.35 italiane di venerdì in uno dei grandi templi dello sport internazionale su una delle piste più veloci in circolazione. La fresca campionessa d'Europa under 18 si presenterà all'appuntamento con un personale di 11.14 siglato poche settimane fa in occasione dell'affermazione continentale di categoria Rieti. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112, sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
1: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
2: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
1: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calcio mercato estivo del Milan. Il club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente nelle ultime ore, ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La conferenza Stato-Regioni ha definito il fabbisogno formativo sanitario per il 2026-2027. Previsti oltre 20.800 medici, 25.400 infermieri e migliaia di posti per le altre professioni sanitarie. UGL Salute accoglie la programmazione ma avverte. Gli effetti saranno solo a lungo termine, mentre il servizio sanitario è in crisi oggi per le gravi carenze di personale. Il sindacato chiede assunzioni immediate, stipendi adeguati agli standard europei e condizioni di lavoro più sicure per tutto il comparto.
2: Crisi e incertezza pesano sulle vacanze degli italiani. Secondo il nuovo report YouGov, il 27% quest'estate non partirà, in aumento rispetto al 2025. Quasi 4 su 10 dichiarano difficoltà economiche e il 49% guarda al futuro con pessimismo. L'Italia resta la meta più accessibile, scelta dal 38%, ma per il 44% risulta più cara del previsto. Crescono anche fenomeni come de-influencing e digital detox, segnali di un bisogno diffuso di rallentare.
1: A Bolzano arriva una fotografia chiara delle vacanze in quota. Secondo la ricerca SWG per Trainline, un italiano su 3 sceglie la montagna e il 25% dei giovani della Gennaio Y la raggiunge in treno. Tra i vantaggi, niente traffico né parcheggi, più comfort e paesaggi alpini. Le Alpi confermano il loro richiamo. Il 48% dei viaggiatori europei ci è già stato e il 28% pensa di andarci presto. Per incentivare il treno, decisiva la guest card con mezzi pubblici illimitati, scelta dal 73% dei turisti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: sappiamo come identificarci, ci vengono in mente il volto, la voce e le impronte digitali.
1: E invece non servono, basta il tuo modo di scrivere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ma secondo te, Chiara, potrei riconoscerti da un messaggio completamente anonimo?
1: Dipende, se contiene uno che è scritto in modo coerente, una lamentela che dice tanto e niente allo stesso tempo, probabilmente sì.
0: Sì, beh, in realtà non sei così lontana dalla verità, eh.
1: Mi sento improvvisamente osservata.
0: Eh sì, perché oggi l'intelligenza artificiale può analizzare il modo in cui scriviamo e trovare caratteristiche molto personali.
1: Tipo?
0: Le parole che usiamo più spesso, la lunghezza delle frasi, la punteggiatura, le espressioni preferite e persino certi errori ricorrenti.
1: Aspetta, ma stai dicendo che anche i miei errori possono identificarmi?
0: Eh sì, potenzialmente sì.
1: Fantastico, finalmente un talento riconosciuto.
0: Pensa che esiste una disciplina che studia proprio queste cose.
1: E come si chiama?
0: Stilometria.
1: Nome elegante per dire scrivi sempre allo stesso modo.
0: Sì, beh, più o meno sì.
1: Quindi lei potrebbe capire che un testo l'ho scritto io?
0: Beh, in alcuni casi sì, soprattutto se hai abbastanza esempi con cui confrontarlo.
1: Anche se non metto il mio nome?
0: Certo che sì, anche se non metti la faccia o la firma. Molte persone credono che l'anonimato online dipenda solo dal non mostrare il proprio volto, ad esempio.
1: E invece lasciamo tracce anche nel modo in cui scriviamo.
0: Eh sì, metti che 100 persone scrivano la stessa frase con lo stesso significato.
1: Tipo, arrivo tra 5 minuti.
0: Esatto, uno potrebbe scrivere sto arrivando o sarò lì a breve o solo 5 minuti.
1: Tutte comunicano la stessa cosa, ma in modo diverso e lei nota queste differenze.
0: Quindi è un po' come riconoscere una persona dalla calligrafia.
1: Solo che qui la calligrafia è digitale.
0: Esatto, e a cosa serve concretamente?
1: Può aiutare a verificare l'autore di documenti, individuare account falsi, analizzare truffe o confrontare comunicazioni sospette.
0: E allora vi lasciamo una domanda.
1: Se qualcuno riuscisse a riconoscervi da poche righe scritte,
0: quanto siete davvero anonimi online?
1: Perché forse la nostra firma più personale?
0: Sì, non è quella che mettiamo in fondo a un documento,
1: ma quella che lasciamo ogni giorno nelle nostre parole.
0: Sì, nei nostri messaggi, nei commenti e persino nelle emoji, eh?
1: E magari senza rendercene conto.
0: Perché a volte non è il nostro nome a raccontarci chi siamo, ma il modo in cui scegliamo di esprimerci. E quello forse ci tradisce più di qualsiasi altra calligrafia. Ma voi continuate a scrivere tranquilli, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti sui social della radio e a domani!

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il mondo della musica è in lutto. Si è spento questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della famiglia, Francesco Guccini, uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento. Una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Aveva 86 anni. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Carmelo Cinturino, l'ex poliziotto arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Durante l'interrogatorio di questa mattina di fronte al PM, che gli ha contestato anche la premeditazione, Cinturino avrebbe condiviso la nullità dell'interrogatorio recepita dai suoi difensori e non ha risposto alle domande.
3: Sarebbe stato in videochiamata con l'ex fidanzata, l'uomo di 35 anni che nella scorsa notte si è dato fuoco nella sua automobile davanti a casa della donna a Cinisello Balsamo, comune che si trova in provincia di Milano. Stando a quanto riferito lei, avrebbe raccontato alle forze dell'ordine che il 35enne avrebbe avuto alcuni atteggiamenti persecutori nei suoi confronti, atti che non avrebbe mai denunciato ma che stavano andando avanti da circa un anno.
2: Nessi Guerra, l'italiana bloccata da oltre due anni in Egitto con la figlia dopo essere fuggita dalle violenze dell'ex marito, denuncia che la situazione che sta vivendo è ancora completamente bloccata. Oggi afferma c'è stata l'udienza per l'affido della figlia, ma il giudice già tempo fa aveva detto che non voleva esprimersi su questo caso. Stamattina, afferma ancora Nessi Guerra, anche se dovevamo depositare dei documenti importanti, non ha voluto sentire nulla, rinviato a ottobre, dicendo che ci penserà il nuovo giudice. Intanto l'ex marito continua a minacciarla e perseguirla.
3: Dall'estero almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025. Ciò equivale ad una media di un bambino al giorno, nonostante l'accordo per la sospensione delle operazioni militari e il pieno accesso degli aiuti umanitari e dei soccorsi risalga quasi 10 mesi fa. Intanto è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano.
2: Lo sport: saranno due gli azzurri nella finale della piattaforma maschile agli europei di tuffi a Parigi. Simone Conte conferma le attese della vigilia, insieme a lui ci sarà anche Romano Wang, che all'esordio assoluto in manifestazione continentale riesce a centrare l'accesso alla finale. L'appuntamento è in programma stasera alle 19.
3: Ed è tutto, a più tardi.

ieri. Anche ieri mi è successo con il numero 5. Ultimamente mi succede spesso, non so, magari porta fortuna, magari avrò il piacere di vedere una stella cadente. Questo non lo so, ma lo scopriremo soltanto vivendo. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete condividere i best moments di questa giornata. Devo dire che qui a Milano continua a splendere il sole, ma è proprio quel sole che spacca le pietre. Sono uscita, avevo una commissione, ho fatto 1 chilometro, di solito

che Rocco Hunt si sono riuniti e hanno trovato l'accordo giusto per poter creare questo pezzo. Devo dire che ci piace, perché ci mette il buon umore e ci fa ballare nonostante le temperature molto caglienti qui a Milano. Sono le 15:11, giovedì

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

e adesso parliamo, ci trasferiamo in Veneto. Parliamo di un fenomeno abbastanza raro, ma non è la prima volta che succede da queste parti. Gli abitanti del Veneto nelle ultime ore

Vigo. Nel 2015 la nebbia era arrivata da Venezia fino a Bassano del Grappa con 25-26 gradi già all'alba e un'umidità molto elevata. Voi avete visto queste foto? 349 7225 8.

questo fenomeno prende il nome di fumara. Ma cerchiamo di dare una spiegazione scientifica. Ho chiesto aiuto ai meteorologi e loro mi hanno detto: dipende dall'elevato grado di umidità nei bassi strati, con il raffreddamento radioattivo notturno del suolo a cui si aggiunge pochissima ventilazione e condizioni anticicloniche. La temperatura avrebbe fatto condensare il vapore acqueo trasformandolo in nebbia calda. E la cosa poi davvero curiosa, sul sito del Meteo Bassano Pedemontana del Grappa si legge: al mattino cielo sereno ovunque, caldo opprimente fin dalle prime ore dopo l'alba. Sottolineiamo caldo opprimente.

0: 800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: davvero rilassanti e la compagnia poi di stupendi animali. Auguri ancora Annalisa e complimenti.
1: Un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che sembra

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine del Dorada, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

26, state ascoltando Break On. Quando si dice trovarsi nel posto giusto al momento giusto, è successo a Nela, una giovane cantante, un'artista di strada originaria di Vieste, si stava esibendo sulle note di Iris al centro di Piazza Maggiore a Bologna quando improvvisamente è sbucato il cantante. Biagio Antonacci è arrivato, ha fatto finta di niente, ha assistito alla performance, si è mescolato tra la folla, ha estratto lo smartphone per riprendere la scena e ha canticchiato il ritornello dietro l'obiettivo prima di condividere poi il video nelle proprie Instagram Stories. Direi fortunata Nela.

emozionante, perché si è trovata in Piazza Maggiore a Bologna, stava eseguendo il pezzo di Iris e improvvisamente poi è arrivato anche Biagio Antonacci. Non solo il cantante ha

al cantante, accompagnandola con un messaggio di profonda stima e gratitudine. Tra le persone che si sono fermate ad ascoltarmi c'è stato anche

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazzei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda il Masters 1000 di Montreal. Si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, più tardi.

nulla cosmico, lo potete condividere con me. Stiamo insieme fino alle 18. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. Vi invito a farlo già da adesso perché c'è l'imbarazzo della scelta. Trovate 4 radio in un'unica app. E per finire seguite anche i contatti social Instagram e Facebook @ Top Italia Radio. E dopo il giro delle coordinate ci sono Demi Lovato insieme a Green Bandit con Solo Solo Solo e voi non siete soli.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

sulla parete si trovava una foto di famiglia. In realtà è stato il padre. Inizialmente dovevano uscire, quindi si stavano preparando per uscire a cena, quando il suo sguardo ha incontrato quello di un bagnante, che in realtà ha incontrato il suo stesso sguardo, perché questo bagnante era proprio lui. Ha pensato, vabbè, sarà un'allucinazione, non so, saranno gli effetti del caldo. Invece no, lo ha raccontato a People, quelli siamo noi. Questo scatto risale a 10 anni prima, quando la famiglia aveva visitato San Diego per una trasferta sportiva. Certo che il mondo è bello.

Quando il padre ha notato che appesa c'era una loro foto di famiglia risalente a 10 anni fa. Come è finita lì? Ma subito! Abbiamo la soluzione dopo aver contattato direttamente il proprietario dell'alloggio su Airbnb. La famiglia ha scoperto che questa fotografia era stata realizzata, pensate, da un artista locale. Le sue immagini erano state utilizzate per decorare diverse case vacanze della zona. E si trattava di una di quelle case. La famiglia quindi potrebbe comparire su altre pareti di San Diego senza averlo mai saputo. Che bello, eh? Quindi potrebbero fare un tour nelle case vacanza per vedere sì, sono in quella via, sì, sono di qua, sono di là, anche perché poi la storia è diventata virale, come sempre succede dopo la pubblicazione di un video su TikTok. Alcuni utenti hanno raccontato episodi simili, mentre altri hanno scherzato paragonando la casa all'hotel di Shining.

giovanissima Lola Young con la sua Messi, 16:28 minuti, e c'è un lieto fine per quanto riguarda questa storia, perché l'artista locale farà avere alla famiglia una copia dello scatto, anche perché a pensarci la fotografia era stata scattata 10 anni fa, quindi non c'erano neanche tutti quei vincoli, la tecnologia non era così evoluta. Lei, quest'artista, ha fatto questa foto alla famiglia mentre si trovavano in riva al mare, era così bella e fa va bene, adesso diventa oggetto

0: social poi era impossibile perché non avevano la fotografia e non si ricordavano neanche di essere, di averla fatta, cioè che poi alla fine loro non erano lì per fare la foto, si trovavano in riva al mare e l'artista ha preso questo scatto, questo momento, ha catturato tutto molto bene. Noi adesso ci fermiamo perché c'è il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Robin Schulz, la voce quella di Erika Sirola con Speechless. 16:37 minuti, noi non rimaniamo senza parole, anzi sì, a volte qui a Break On, quando ci sono delle notizie, quelle che diventano virali tutti i giorni, soprattutto i trend, alcuni trend, rimaniamo un po' stupiti. Forse sì, forse adesso rimarrete stupiti.

La tecnologia sta facendo dei passi in avanti, i robot umanoidi avranno futuro nel calcio, lo dice una prova di calcio che è stata fatta a Pechino. 6 robot umanoidi si sono affrontati in una partita 3 contro 3, riconoscendo il pallone, leggendo il campo e scegliendo autonomamente quando avanzare, difendere o tirare. Durante il gioco non ricevevano comandi umani in tempo reale. La prossima

docenti e studenti sono arrivati ad Hong Kong perché volevano capire come i robot giocassero senza essere comandati. Hanno visitato il centro dell'università e anche i centri di addestramento dedicati alla robotica, seguendo anche una lezione sull'intelligenza incarnata. Quindi dopo l'intelligenza artificiale arriva l'intelligenza incarnata. Arriverà, tanto è arrivata a Pechino, ci impiega un po'.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calciomercato. Partiamo da casa Juventus che, dopo aver chiuso per Alai Begovic il ritorno di Kolo Muani, la priorità per i bianconeri e la dirigenza legata al portiere. Suzuki resta il primo nome e potrebbe arrivare anche in prestito per una stagione dal Paris Saint-Germain, che nelle prossime 48 ore infatti potrebbe chiudere con il numero uno del Parma sulla base di 33 milioni di euro. A quel punto la Juventus potrebbe spingere per avere il giapponese a disposizione nella prossima stagione in prestito. Altri due fronti, sempre in casa Juventus, oltre a quello del portiere, sono per un secondo attaccante e un nuovo difensore. I nomi principali sono quelli di Zirkzee e Lukumi. Bianconeri intanto arrivati aperti in Australia, dove affronteranno in amichevole Inter e Palermo. Andiamo in casa Milan. Il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Il club rossonero ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus da parte del Galatasaray, ritenendo la proposta insufficiente. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro a Perth. Milan, che nel frattempo si è spostato però a Giacarta, dove sabato 8 agosto sfiderà il Chelsea. La formazione rossonera è stata accolta nella capitale dell'Indonesia con canzoni e balli tradizionali. Andiamo in casa Roma, dove Lorenzo, Pellegrini e i giallorossi stanno trattando in maniera intensa il rinnovo. Fino ad oggi non era stato approfondito il discorso, poiché Pellegrini doveva recuperare dall'infortunio. Ora che il giocatore si è ripreso e può tornare ad allenarsi con il gruppo, si sta raggiungendo un accordo intesa che può essere definita nel più breve tempo possibile. Mancano alcuni passaggi, ma la strada sembra tracciata. Gli europei di nuoto e tuffi, oggi solo questi ultimi, in programma con le ultime gare della disciplina. Dalle 17.30 il trampolino sincro 3 metri con la coppia azzurra Chiara Pellacani e Elisa Pizzini, che fa ben sperare. Dalle 19 la piattaforma uomini, 10 metri con Simone Conte e Romano Vang. Conte qualificato per la finale con l'ottavo punteggio, Vang invece 12. Il tennis, Matteo Arnaldi centra la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il saremese è stato il solito lottatore, ha rischiato poi nel finale sprecando un match point, ma è rimasto lucido e ha chiuso con 3 giocate da campione, vincendo 7-5, 2-6, 6-4. Al terzo turno se la vedrà con Griekspoor. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

ben 16:52 minuti giovedì 6 agosto 2026 e si sa, Stefano De Martino sta facendo una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la macchina di Sanremo 2027, soprattutto per quanto riguarda Sanremo Giovani. Il percorso partirà con una prima selezione di 60 artisti che verrà successivamente ridotta a 30 talenti divisi equamente tra Sanremo Giovani ed Aria Sanremo. Questi candidati si sfideranno poi a Sanremo in due fine settimana di audizioni dal vivo davanti a De Martino fino all'elezione di 6 finalisti. I 6 giovani promossi si esibiranno poi di seguito durante alcune puntate speciali in prima serata su Rai 1 per farsi conoscere dal pubblico prima della finalissima del 18 dicembre. Soltanto il vincitore conquisterà un posto diretto tra i big della kermesse, quindi non ci saranno più i 4 artisti facenti parte della categoria giovani, ma ne rimane salvo uno che poi

dal 2018 la carica e l'energia dei Maneskin con Morirò da Re. Loro sì, potrebbero tornare sul palco di Sanremo, loro sì, hanno fatto la rivoluzione con Zitti Buoni, come sta facendo del resto Stefano De Martino, è impegnato

management si sta facendo notare anche in alcuni eventi, come per esempio i concerti di Rosalia, e ha diversi desideri. Vorrebbe vedere sul palco, in qualità di super big ospite, Vasco Rossi, non come Mick, però è un grande ospite, quindi big ospite ci sta tutto. Nel 2027 tra l'altro festeggerà 50 anni di carriera. Poi abbiamo visto sui social che ci sono stati dei contatti diretti anche con Salmo in Sardegna, poi vorrebbe Dua Lipa, i Maneskin, Brenda Lonigiani, ha tanti desideri.

0: Sono le 17:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
2: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
2: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
3: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
2: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite e riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
3: Ed è tutto, a più tardi.

edizione dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Come state trascorrendo questo giovedì? Potete iscrivermelo al 349 7225 831, questo è il numero magico da comporre sulla tastiera del vostro smartphone. Poi invece potete anche inviarmi un DM se volete, chiocciola Top Italia Radio, anche quello è concesso. Poi dopo il DM potete divertirvi a mettere mi piace, commentare, interagire. Per finire, ma non è l'ultima, perché poi c'è anche il sito www.topitaliaradio.it, ma c'è l'applicazione Radio VDA Network.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

dipartimento. Così ha multato, pensate, 74 guidatori di auto che hanno commesso infrazione nel giro di 6 ore. La gente si è coperto di foglie dalla testa ai piedi e ha... quindi si è trasformato in un arbusto rigoglioso, ma in mezzo alle foglie nascondeva il binocolo in modo da vedere subito in dettaglio chi infrangeva le regole. Quindi nel giro di 6 ore 74 multe ha effettuato, bellissimo. E non parliamo di multe poi negli ultimi tempi, perché tocchiamo proprio un campo minato. Non so se avete visto

nostro cespuglio oggi. Se avevate la testa china sul telefono, probabilmente no, visto che stavano guidando. Oggi il Dipartimento di Polizia nel New Jersey ha condotto un'operazione di controllo contro la guida distratta nel tratto iniziale di North Washington Avenue, quindi danno anche le coordinate, e nell'arco di 6 ore sono stati multati 74 guidatori. Che bello, è proprio bello. Ma più che altro è bella l'idea che hanno avuto, cioè non è tanto bello no, perché ovviamente le infrazioni no, però è bello questo stratagemma che hanno avuto. 349 7225 831, condividete con me se avete visto queste foto, perché poi sono diventati virali alla velocità della luce, o se ultimamente avete infranto qualche

anche perché a breve arriverà il Music Box, scopriremo dove e quando andiamo indietro nel tempo. Ora c'è Shapov con Belong.

0: Relax.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC! Cida!
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

nell'arco di una settimana e abbiamo già delle previsioni. Si prevede che entro i prossimi 3 anni è previsto un boom di turismo internazionale con un incremento per l'isola di oltre 250 milioni di euro. Già quest'anno c'è il 7% in più dei turisti e siamo sicuri che il fatto di aver scelto Cala Rossa come Itaca, patria di Ulisse, non sia poi così casuale. Nulla succede per caso nella vita, in questi casi abbiamo proprio la dimostrazione, quindi se non sapete dove andare, andate all'isola di Favignana.

direttamente dal 2022, Johnny Scandal insieme a Claudia Ciccateri con Sei parte di me. E ormai l'isola di Favignana è nostra, lo possiamo dire, è stata presa d'assalto e si prevede un boom di turismo internazionale con un incremento di 250 milioni di euro. Quindi poi non dite che non c'è turismo, non dite quelle cose, perché l'Italia gira bene, soprattutto in Sicilia. Molte serie TV sono state girate a Taormina, Noto, Cefalù. E a proposito della nostra amata Sicilia, anche Justin Bieber, non so se in questo momento si trovi ancora lì al resort Verdura, perché ormai ce l'ho impresso questo resort, non lo so. E anche lui ha scelto come meta destinazione delle vacanze 2026 con la famiglia, insieme a Jack, insieme alla moglie. Bellissimo. E anche gli stilisti, sto leggendo Dolce & Gabbana, hanno scelto Taormina per la loro sfilata. Quindi i prossimi tutti in Sicilia, magari andiamo cantando Amore e Capoeira. Da Gia Giachetta

0: sera.
1: Ale, dove sei?
2: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
1: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
2: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
1: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

magari speriamo un'altra ora insieme ad Ariete. 17:48 minuti, state ascoltando Break On e lei respira. Sì, ormai credo che si è costruita nel corso degli anni una corazza, quindi qualsiasi commento negativo ormai non prima forse si sperava di più, adesso no, anche perché ha raggiunto i 39 anni. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, si trova sull'isola di Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria con la presenza del nuovo compagno José Hernández e arriva sotto l'ultimo post un commento negativo, in particolare cita: sta ingrassando e sta invecchiando. E non, lei dice: non mi danno fastidio questi commenti perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me, ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza. Direi proprio parole sante.

poi continuano tutti, proseguono, sotto il post pubblicato da Chiara Ferragni. Alcuni hater, perché non sono fan, non sono utenti, bisogna definirli così, le hanno detto sei ingrassata, sei cambiata, e lei conferma, dice: sto invecchiando, sì, voglio diventare il più utile possibile, la miglior versione possibile, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso, ma voglio anche abbracciare chi sono realmente. Sono una donna di 39 anni, ho due figli e ho finalmente una relazione sana, e sto lavorando tantissimo, ho nuovi progetti incredibili, sono fiera della persona che sono. Quindi all'età di 39 anni ha raggiunto consapevolezza di sé, del suo corpo, è contenta della sua vita, dopo anni bui finalmente ha trovato un buon compagno di vita. 24K Golden.

Due, infatti lei dice: invecchiare è un privilegio, ci sono persone che si ammalano, che non arrivano ad invecchiare, io sono molto grata e fortunata, continuo a lavorare su me stessa e ai miei progetti.

Hits, sono le 17:58 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
1: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana. 57 edifici di dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
2: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
1: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
2: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
1: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, ben trovati. Il portafoglio bisogna portarlo anche quando andiamo in vacanza e il perché ce lo diranno i nostri geni di oggi. Poi entreremo nel mondo Spider-Man, ma subito ci sono dei luoghi vietati sulla nostra terra. Non bisogna assolutamente andare lì. Lì dove? Ve lo dico io tra poco. Benvenuti.
4: 3,

Le vacanze sono imminenti e giovedì sicuramente qualcuno durante questo weekend partirà, andrà in ferie, andrà dall'altra parte del mondo, ma non di certo a visitare alcuni luoghi, perché sulla Terra ci sono dei luoghi che non si possono visitare, non che siano proprietà private, vabbè, quello è un conto, ma proprio di location pubbliche considerate però off limits, perché lì è ammessa soltanto gente specifica, non dappertutto tra l'altro. Per esempio l'isola di North Sentinel in India, dove vive la tribù indigena dei Sentinelese. Nessuno li ha mai incontrati, avvicinarsi è illegale, pericoloso anche. Oppure è impossibile entrare nell'area 51 negli Stati Uniti, è la struttura militare, quindi lì soltanto alcune persone ci possono effettivamente andare. Ma anche la tomba di Qin Shi Huang, cioè il primo imperatore cinese, è possibile visitare l'esercito di terracotta che molti di noi conoscono, ma non il mausoleo che è da sempre sigillato. Ma arrivando poi in Italia, qui è vietato l'accesso all'isola di Poveglia, nella laguna veneziana, dove ci sono fosse comuni utilizzate durante le varie epidemie di peste del 700 e dell'800, però non si può visitare, non perché ci sia rischio contagio, ma perché gli edifici ormai abbandonati sono davvero pericolanti. Andiamo in Brasile anche, dove c'è un'isola piena di vipere, oppure in Norvegia, allo Svalbard Global Seed Vault, in Norvegia appunto, dove praticamente questo è il deposito di tutti i semi delle piante della Terra, e qui non tutti possono entrarci. Insomma, mi piacerebbe molto andare a visitare, però magari ci sono visite guidate, boh, chi lo sa. Andrò a cercare se ci sono visite guidate di questo deposito di tutti i semi delle piante terrestri. Comunque, vacanze alle porte, andiamo nei posti classici. Mare, vicino a casa, tac, finito. 3, 2, 1. 1 hour.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Tra sorrisi, mare e complicità, agosto si colora soprattutto d'amore. Sotto il sole dell'estate, infatti, gossip non va in vacanza, soprattutto quando c'è di mezzo lei, la regina indiscussa dei pettegolezzi. Signore e signori, Belen Rodriguez, Lush Girl e Gaetano fidanzati continuano a far parlare di loro, tra immagini di coppia, momenti di relax e quell'aria da estate da copertina che fa sognare i fan. Tra tramonti, sorrisi e qualche immancabile scatto social, la nuova coppia ha trovato la formula perfetta, pochi annunci e tanti indizi, perché nel mondo dei VIP spesso è proprio il silenzio a fare più rumore. Amore formato vacanza anche per un'altra coppia che sfida il caldo a colpi di eleganza, costumi, sorrisi e tanti look impeccabili. Melissa Satta e Carlo Beretta sembrano essere tra i più fotografati di questa rovente estate. Lei regina di stile e di comunicazione social, lui sempre più presente accanto alla showgirl. Insieme formano un duo che anche in vacanza non rinuncia al fascino. Il segreto? Trasformare ogni momento di relax in un piccolo servizio fotografico nature, perché c'è chi porta in valigia solo il costume e chi aggiunge un pizzico di glamour. Risate, vita quotidiana infine per la neo sposina Aurora Ramazzotti e il suo bel Goffredo, che raccontano una versione sempre più autentica della loro vita insieme, fatta di famiglia, complicità e tanti dolci momenti. La coppia ormai amatissima dal grande pubblico mostra il lato più spontaneo delle giornate estive, tra sorrisi e piccole simpatiche scene di vita quotidiana. Altro che vacanze da copertina, per i due il vero lusso è godersi il tempo insieme, anche quando il programma prevede più pannolini che aperitivi al tramonto. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana. 3, 2, 1.

0: Abbiamo iniziato l'appuntamento di oggi con i luoghi vietati sulla Terra e c'è anche l'isola nella laguna veneziana che non si può andare a visitare, così come anche la foresta di vipere in Brasile. Insomma, luoghi che di certo non vogliamo andare a visitare. Non è che ci deve essere un obbligo a non andarci, possiamo anche non andare nell'isola delle vipere.
1: 3, 2, 1, Power!

0: Continua il nostro giovedì con One Hour, quell'ora che ti basta. Tra poco i nostri geni di oggi che hanno lasciato il portafoglio a casa. E cosa hanno fatto? Lo scopriamo tra poco.
1: One Hour.
2: One Hour.

0: 1 hour.
1: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Festa patronale a Scevrere, in località Covarei, il prossimo 8 agosto. La comunità si ritrova per una giornata di tradizione con pranzo a base di polenta, costine e dolci. Nel pomeriggio spazio al divertimento con il torneo di calcio orbalilla umano e quello di beer pong. La festa sarà preceduta dalla Santa Messa, momento centrale della ricorrenza.
4: Ora passiamo a un altro tema legato al territorio. Il Parco Nazionale Gran Paradiso celebra 20 anni di ricerca sulla biodiversità alpina con la rassegna Natura in Evoluzione. Un'estate di incontri, laboratori ed esperienze sul campo per raccontare come si studiano gli ecosistemi montani e come si proteggono specie sempre più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Un viaggio scientifico e culturale che coinvolge ricercatori, divulgatori e artisti su entrambi i versanti del parco.
3: Quartiere Dora, ad Aosta, torna al centro del dibattito. Il comune prende in considerazione di trasformare un'area verde in un nuovo supermercato, scelta contestata dai residenti che chiedono invece interventi sulle vere urgenze del quartiere. Molti anziani vivono in palazzi senza ascensore e rischiano l'isolamento. Le associazioni chiedono di fermare la delibera e aprire un confronto, puntando su servizi essenziali e sostegno ai negozi di vicinato.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Ancora adesso, ancora adesso.
1: Molti sono in vacanza, molti dovranno ancora partire, ci mancherebbe. Qualcuno è già tornato invece dalle proprie ferie e rimarrà qui per tutto agosto. I nostri geni di oggi sono 5 in totale. I nostri geni di oggi hanno fatto le vacanze, ma a quanto pare non hanno pagato ciò di cui hanno fruito, cioè le stanze piuttosto che il campeggio, insomma strutture turistiche, ok? E pare che abbiano mangiato, dormito anche in hotel. E ci sono delle persone che adesso sono state denunciate per insolvenza fraudolenta e loro sono i nostri geni di oggi. Sono tre amici ventenni che appunto hanno dormito in più strutture turistiche di Senigallia senza mai però pagare, e la stessa cosa hanno fatto altri due turisti che hanno anche loro soggiornato in hotel nella stessa città, sempre Senigallia, e in pratica sono spariti quando era il momento di pagare. La polizia ha trovato i tre più giovincelli, i ventenni, in un campeggio e gli altri due li stanno ancora cercando. Comunque, per intenderci, sono ovviamente scattate le denunce per insolvenza fraudolenta. Adesso passeranno 5 minuti di certo. Non tanto belli, ecco, loro sono i nostri geni di oggi.

0: Abbiamo mai sognato di diventare un vero e proprio supereroe? Senza i poteri che arrivano da chissà quale morso come quello di Spider-Man, ma utilizzare le sue ragnatele? Perché no? Ecco, si possono fare le ragnatele? Ne parliamo tra poco. 3, 2,
1: 1. 1 hour. Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti!
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC!
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: 3, 2, 1.

0: Molti di noi sono attratti dal cinema, i film di fantascienza, film dove succedono cose veramente super pazzesche, film dei supereroi, Spider-Man, uno degli ultimi, è uscito uno degli ultimi, ok, perfetto, ma le ragnatele di Spider-Man, cioè vabbè, a parte i superpoteri, che quella è un'altra faccenda, ma le ragnatele di Spider-Man, cioè non è che nascono dal suo corpo, le costruisce, le fa, ma si possono fare anche nella realtà. Diciamo che c'è la seta dei ragni, cioè i ragni producono proprio una seta che è costituita principalmente da proteine chiamate spidroine, sono andato ovviamente alla ricerca, e questa seta dei ragni è molto speciale perché ha la capacità di deformarsi senza rompersi, esattamente come quello di Spider-Man nel film. Certo, il problema è che andare a realizzare questa seta, insomma, diventa molto difficile perché appunto la soluzione ideale sarebbe quella di creare un materiale capace di deformarsi veramente veramente tanto e di resistere a tutta una serie di pesi, perché Spider-Man proprio durante le sue acrobazie sottopone questo filo a forze davvero enormi, ma che ne so, fermare treni, tenere parti di navi insieme, o ma anche soltanto sparare la sua ragnatela sulla punta di un edificio e poi fare tipo liana, tipo Tarzan, ok? Ecco, è il Tarzan delle il Tarzan del nuovo millennio in pratica.
1: 3 2 1 Power.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Vi ringrazio ovviamente per essere stati con noi, abbiamo fatto anche finta di diventare praticamente Spider-Man con quelle ragnatele che chissà, magari un giorno riusciranno a creare questo materiale per farci andare come Tarzan nelle varie città, boh, lo vedremo. Di certo però l'appuntamento, ciò che è sicuro è che l'appuntamento con One Hour è per domani, solita ora. Ciao a tutti!
1: One Hour!
2: One Hour!
1: Quell'ora che ti basta.
3: Sono le 19 e 9 minuti.
4: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
5: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
6: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
5: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
6: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
5: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
6: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
5: È tutto, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano gli europei di nuoto e tuffi. Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini hanno conquistato poco fa la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Per Chiara Pellacani, un europeo perfetto da leggenda, 5 ori in altrettante gare. Cambiamo argomento, prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato le scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno di Infantino. Dunque la UEFA conferma il boicottaccio delle competizioni FIFA perché dicono persa la fiducia verso Infantino. Il calciomercato internazionale: Salah è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'attaccante egiziano, rimasto libero dopo la conclusione della sua lunga esperienza con Liverpool, ha firmato un contratto di 2 anni con il club turco. Questa sera la presentazione davanti ai nuovi tifosi. Ed è ufficiale anche il trasferimento di Diomandé al Real Madrid. L'esterno offensivo ivoriano di 19 anni arriva dall'Ipsia e ha firmato un contratto di 7 stagioni fino al 30 luglio 2033. Il Real non ha comunicato le cifre dell'operazione, ma sembra si tratti di uno degli investimenti più importanti della storia del club spagnolo. Il tennis: al Masters 1000 di Montreal, Luciano Darderi sfida il cinese Sang nel terzo turno. Nella notte italiana, non prima dell'una, Lorenzo Musetti affronterà invece lo spagnolo Odar. Matteo Arnaldi, dopo aver eliminato Marozan, troverà nel prossimo turno Griekspoor, capace di mandare a casa la testa di serie numero 1 Alexander Zverev. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Sono le 20 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione nel Golfo Persico in attesa di un'intesa tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Una petroliera ha segnalato esplosioni nell'area. Teheran conferma il dialogo con Muscat ma ribadisce di non negoziare con gli Stati Uniti, accusando Washington di ostacolare l'accordo. Intanto il presidente Donald Trump smentisce le indiscrezioni sulla carenza di munizioni e assicura che gli Stati Uniti continueranno a difendere i propri interessi nella regione. La cronaca in Italia: a Jesolo, in provincia di Venezia, è morto il 17enne di Trento che il 1 agosto si era tuffato da un pontile battendo violentemente la testa sul fondale. In Trentino Alto Adige, invece, una 14enne della Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitata per oltre 50 metri durante un'escursione in montagna sull'Atemar. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica degli incidenti. Parliamo di infrastrutture. Passo avanti per il ponte sullo stretto di Messina. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha dato il via libera unanime alla fase di progettazione esecutiva, aprendo l'ultimo passaggio tecnico prima dell'avvio dei cantieri. Il progetto dovrà ora completare l'iter autorizzativo previsto, mentre il governo conferma l'obiettivo di procedere con la realizzazione dell'opera. Cambiamo argomento. È morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più grandi cantautori della musica italiana. Si è spento nella sua pavana sull'Appennino Pistoiese, circondato dall'affetto della famiglia. I funerali si terranno in forma privata, mentre a settembre è prevista una commemorazione pubblica. Autore di brani entrati nella storia della canzone d'autore, Guccini lascia un'eredità artistica che ha segnato intere generazioni tra musica, poesia e letteratura. E infine il calcio: è iniziata l'avventura italiana di Franco Mastantuono. Il talento argentino è arrivato a Firenze e domani sosterrà le visite mediche prima della firma con la Fiorentina. Intanto è stato definito lo staff della nazionale guidata da Roberto Mancini. Vice allenatore sarà Alberto Bollini, con Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi e Massimo Maccarone tra i collaboratori. Confermato Lele Oriali nel ruolo di team manager. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Marshigan. Welcome to the paradise.
1: Cuatro abrazos y un café.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, con l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. L'ex presidente del Consiglio ha difeso le scelte del suo governo durante la pandemia, definendo la commissione un plotone d'esecuzione nei suoi confronti e ribadendo di non aver mai commesso illeciti. Conte ha inoltre annunciato di aver consegnato alla Procura di Roma un verbale anonimo relativo alla vicenda delle forniture di mascherine. E la Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nell'inchiesta sulla tragedia di Crans Montana in Svizzera, costata la vita a 6 giovani italiani. Secondo i magistrati svizzeri, lo Stato italiano non può essere considerato parte lesa. La Farnesina ha annunciato di aver già presentato ricorso contestando la decisione e chiedendo di essere ammessa al procedimento giudiziario. Voltiamo pagina, parliamo di scienza, perché per la prima volta un gruppo di ricercatori ha utilizzato l'intelligenza artificiale per progettare nuovi tipi di virus. Lo studio, pubblicato sulla rivista Science, apre nuove prospettive per la ricerca medica e lo sviluppo di terapie innovative, ma solleva anche interrogativi sui possibili rischi legati a uso improprio della tecnologia per la creazione di patogeni potenzialmente pericolosi. Il meteo sull'Italia non dà tregua alla quarta ondata di calore dell'estate 2026. Secondo i meteorologi, il caldo intenso proseguirà almeno fino a dopo Ferragosto, con temperature oltre i 40 gradi in molte città e picchi eccezionali registrati anche a Napoli. Domani saranno ancora 26 capoluoghi da bollino rosso. Al nord però l'AFA favorirà anche la formazione di forti temporali, mentre resta alta l'allerta incendi in diverse regioni. E infine lo sport, ancora una grande impresa per l'Italia agli europei di Parigi. Chiara Pellacani ha conquistato il suo quinto oro in altrettante gare, vincendo insieme a Elisa Pizzini la prova del sincro dal trampolino da 3 metri. Un europeo da protagonista assoluta per la tuffatrice azzurra, che conferma il suo straordinario momento di forma. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Una buona serata dalla redazione, apriamo con l'estero. Resta alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera ha segnalato esplosioni nello stretto di Hormuz mentre proseguono i contatti tra Iran e Oman per un accordo sulla riapertura del corridoio marittimo strategico per il commercio mondiale di petrolio. Sul fronte diplomatico Teheran ribadisce di negoziare solo con l'Oman, mentre dagli Stati Uniti il vicepresidente J.D. Vance conferma che il dialogo con l'Iran resta aperto pur definendolo complesso. Veniamo in Italia con la cronaca. Smantellata dalla Polizia di Stato una rete internazionale di trafficanti di migranti. L'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari ha portato all'esecuzione di numerosi provvedimenti nei confronti di persone accusate di organizzare viaggi clandestini dal Nord Africa verso le coste italiane. L'indagine ha ricostruito un'organizzazione attiva su scala internazionale, impegnata nella gestione degli sbarchi e del traffico di esseri umani. Ed è diventato legge il decreto giustizia migranti approvato in via definitiva dalla Camera. Il provvedimento introduce nuove norme sull'ordinamento giudiziario e sulla professione forense, con modifiche all'esame di Stato per gli avvocati, e recepisce le direttive europee in materia di immigrazione, rafforzando le procedure di asilo, i controlli alle frontiere e i rimpatri degli stranieri irregolari. E l'Italia rende omaggio a Francesco Guccini, scomparso all'età di 86 anni. Alla Camera dei Deputati è stato osservato un lungo applauso e annunciata una commemorazione ufficiale per il prossimo settembre. Numerosi messaggi di cordoglio dal mondo della politica e della cultura. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un poeta, un musicista e un intellettuale, le cui canzoni hanno raccontato l'impegno civile, la giustizia e l'uguaglianza, esprimendo vicinanza ai familiari. E infine lo sport, tennis, prosegue il cammino di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal. L'azzurro, testa di serie numero 19, ha conquistato gli ottavi di finale superando in rimonta il cinese Shang Yuncheng con il punteggio di 4-6-6-1-6-4. Il match, iniziato con oltre un'ora di ritardo a causa della pioggia, ha visto Darderi reagire dopo un avvio difficile, imponendosi nei due set decisivi. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.